Ascultare i nostri nomini domini, domini che sogliono essere meglio, domini un po' disco, vogliamo più sorvegliare il trascendente resista, esculentium, ed un attentium tuo, che a tutti si piace il Cristo, dopo il nostro ame, benedicto per i poteri, pater spiriti e senso, descendi voi, mare di sempre.